Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, resto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

señorita. Fígaro, son qua. Ehi, Fígaro, son qua. Fígaro qua, Fígaro là. Fígaro qua, Fígaro là. Fígaro su, Fígaro giù. Fígaro su, Fígaro giù. Prendo prontissimo, son bel fulmine. Son il fantodum della città. Della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna. Non mancherà. La, la, la, la.